Ipilibdan mo kawas di lungi. Mikalilay, tulika kesu ataini. Upihidavan su ujilar.